0: 食飯啊，喂，靚女，我咩整出嚟啊？我快食啊！
1: 我哋平時都係咁上下啦，食飯。
0: 都係呢個時間
1: 啦。春節當日我都翻工啊，都要交貨啊，都要。有嘢做咁咯，通常過節我先嘅，
0: 過一節先去食飯嘅，我哋
1: 即係過咗一兩日先食嘅。
0: 一家人誒，開開心心食餐飯啊，嗰啲中秋佳節啊咁樣咯。我哋每逢過節都一家人食飯嘅。
2: 你同你阿爸阿媽做嘢係我一件好幸福嘅事嚟噶，即係點講咧，好安心噶，好舒服咯，即係好似屋企咁啦，即係好似我而家翻屋企咁，好難形容啊，好舒服啦，總之，唉，真係唔好搞啦，唉，係啊。做得幾耐得幾耐啦，咁樣鼓勵啦。